0: Musiversity, the musical diversity of Europe.
1: A volte penso perché sono solo io. Solo io. Fisso l'anticamera del cranio, mi incazzo. E dico

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.